0: Maktan nacan barbran gindici meo dana wana mai.
1: Nere ya ha ha Juliet. Nere ya ha ha Juliet. Nere ya ha ha Juliet. Nere ya ha ha Juliet. Nere ya ha ha Juliet.